figlio, di lui di essere paziente e da me una rapida morte, perché loro sono tutti là.